0: Les étoiles sont belles.
1: Fip nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.
0: Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits.

0: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, là, ça marche.
1: Il est minuit sur FIP. Brigitte Fontaine a quelque chose à vous dire.
2: C'est de radio, chez moi, il n'y en a aucun qui marche. Je ne peux plus écouter FIP.
3: Per ballare la musica più bella degli ultimi anni, mix
4: nel tempo in mezzo ad antiche e stimolanti sonorità con Good Times.
5: Ovunque ci sono motori, c'è Agip. Anche ora.